0: di qual castigo degni scellerati non siete, sia di nuovo amaranto ricondotto al ritiro, eterna chiusa carcere europea. La colonnella, in remota fortezza, i suoi giorni finisca. E voi qual pena non meritate?
1: A terminar per certo io vado in Colombaia.
0: Apparecchiate il tempio al solenne Medeo. E infido, e ingrato, di fuggir macchinate.
1: Mi guarda con dolcezza.

0: muovete il passo. Ah, se gli è vero ch'io mi son caro, ai re per volo si congeda.
1: La vostra protezione accresce l'ira mia.
0: Se amate il vostro sposo, de questa non si nieghe prieghi suoi, grazia che vi domanda. S'incanerisce già la brutta strega.
1: Basta, vincesti. Mia, quanto ingrato t'adoro. Abbian tutti perdono.
0: Il condannato io resto.
1: Però la colonnella fra le guardie rimanga e sol libera sia al punto di farmela.
2: Tutta di sdegno un vampo!
1: Al tempi andiam.
0: Per me non v'è più scampo.